0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue your listening.
1: Mela lo mi akiso mela, mela lo mi akiso mela. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amor si resiole mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mi akiso mela.

0: Mela meno mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela meno mio giso
1: mela mela no mio giso
0: mela Oro canale
1: mela
0: Oro rimanale
1: mela
0: Amore si resione.

0: the Angelus in Eastern language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: "Ehi bialema tamai Maria."
0: Ora ho mosha ha bia
1: tu Maria.